0: ma magari non ci fanno. Sì, che sono andati, Stefano.
1: Boomer, speed log cabin behind the brick house.